0: Guarda sto pezzo di merda quanto l'hai rovinato.
1: Pezzo di merda!
0: Dai. No! Tagliali la lingua.
1: Aiuto! Tagliali la lingua!